Fidèle Monet, Franck Lovic Abugno, Nakamo Banto, Asio Sempe, Onime Duma, Termolo.